0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más ruidosa que el camión de la basura. 104.1.